Sentilo, va bene così. Scatena il fuoco dentro di te. Scatenati! Il calore della musica. Va bene così.